0: tutumela.
1: Hangata di hard shell tsena ke ke di bone mabenkeleng a rekisang di lambatse monatse tse bobebe tse o tla bo thu dikentswe masiba ke lakatsa ke re tlo bua ka tsona nakong e tlang di lambatseo tse tla be dikentswe masiba ke tlokometse gore di a fapana ho ya ka hore na motho ya serameng se se kae ha re bua ka tsona tsena hard shell hona le mifuta e fapaneng bakeng sa merero e fapaneng motho shebile hore mabenkele angata amangata motho kena ho ona a direkisang ke a batho be leng hore ba rata bo hlwa bo dithaba ba rata bo kempa ho lo robala kae kae thuteng ba rata ntho tse jwalo di a fapana ho ya ka hore motho ya ho kae o loetsa eng
0: di a fapana ka go ya kae o loetsa eng makhantle ntle yona yetse ditse mo futu hantle ntle ntse le lambe leng hore yetse ditse sekrame haholo tsela ho sheba o tlo fumana hona le mofuta o mong e kang di biker jacket Mm. Rufu mana motho mang ka khona e apara e ka paretse abatla ho apara formal aba apara yona ene e would biker jacket e would biker seno no engwe o tlo fumana hore yona o tlo khona ho nyolwa dithabe mane ka yona o tlo khona ho u itaparela fela ha o ya mosebetsing jwale e fapana fela ka ho ka design ha re di design ka teng di batla di different ho rena ena ke jwang e batla engwe e batla hle e le fashionable ha ho lo fumana go hletse ditsoge ke for style ha ho mo hletse ditse mo futhi engwe e itse tsona ho hiker ho engwe ke ke re di tsela go ikapa re go ne fela o futhumala
2: le bo ausi ba di le bo ausi ba di lahlela
0: ba di lahlela o ka re dinga tsa o tsumana go di no futa emengata ba di ntse ke tsa mahlala ka tsena di biker jacket go ba di ntse ka tsela e leng hore e ghetile o tsumana gore e o gona o ya ho hle ka yone o tlotsa fela wena o rata di dikhala tsa teng o tsumana go me ba la teng o tsumana ba tle ba kentse orange ba ithepile ka blue nyana meruni mohadiso ya no motlenyana ke mofuta di lamba tsentle ha go
2: me di jwang di a go tshwara mmeli mo kapa hangata di onke bone di utloetse mmeli mo di le beginyana
0: boholo ba tsona tsena tse leng go utlo ha ikha ka tsona kapa o ya bo sno o nka tsona ke tsena tse leng go utlweletse ha go mara tsena na tse leng go re hlebo ya parela gore o itrek ha go lo hle di batla di utshwara ya di fapana ka tsona design tsene go tso ke ba thabeng o lo haika o ba pere lambe le go utisitsa go lo ka ba ihle e batla ile fithete jwale ene jwale eno ne batla ihle o tloeletsa haholo
1: mogatwa wa ka di hlakile social media platforms
0: ke le bo ngwane ke teng ke a thola hala nomoro tsa ka ke 0834286533 0834286533 di sebetsa le WhatsApp ntsa ke teng Facebook ong ke dipula we Instagram ke dipula _ we TikTok le teng ya thola la bana ba se dipula ke itebohela hle mana ba
2: mafana ba ka bana tsa khaitsiri ya ka e tsara so mashoma mabere ba tsoma fela ba tsotso ga le bile tsholo re ga bo super the biggest spot drive ta go ha breakfast show ke la bohlano ha o chepa to ka matha ka tsona ha dio tsa mabekele metsotsong ena mashoma mabedi pele hora ya bo super ke nakwa hao
3: tipo pa le seria fe la ditse ya pa tsa
4: a ke lebo a holo ka mono karamene go lebo lwana DJ Thwasa mo le comrade my comrade comrade Jonito ai a ngwana meche ka nete ke a utla o phele ke a utla o phele ke a utla o phele ntwe boima we o phele ntwe thata mo me dira re di lekola ke re qale ka tsena tsa 2026 CAF under 17 AFCON mo Senegal mo bane ene ba pala jwalo le Afrika borwa mme re re hapa pa di ne fela ba ba pala le bokhitsi tsena tsa under 17 ba tla sadile mo tsela shomenela le metso e supileng ke a lore Afrika borwa a punya jwalo Senegal ka nthlatse pedi ho nthlaeleng e bile e le papadi ya pele ya Majimbos athe ngwe taba ile a hlahela mo bane ke ha Desiri Ellis mokotlisi wa banyana banyana a tsebisa sehlopha se tla se South Africa e tla bapala le sona ha e bapala le Japan ha go diena e tla nge tla be tlhola matsatsi a tsheletseng le matsatsi a robong ke tla one letsa sehlopha seno ha re ntse re ya le tsona e ga ntse ga le methati jwalo ke hle ke wele ka mane ka naheng ya Lesotho mo teng re bone rona e be tsena sa Vodacom Premier League tsona di tsama jwang ka mafelong ana beke re fumana hore LDF e tlankana jwalo le Marwala Limco Queen e nkane jwalo le LCS ha e le Manonyane e botsane dipotso le Dinare LMPS isano di moletlase le Bantu Majanja e tla botsana dipotso le Difofane ha e le Machogona e tla nkana jwalo le Diphakwe Matlama e nkana le Bompudi Dijabatho Members e tla tobana jwalo le Diodi ke tsona papadi tseno di bapala ka moqebelo ke bone o na le tse dintsa Netbank mona ebile ntse ke re ke a sheba hore na ebe pa nne bedimathamatha jwang e re ke bone

0: bohloko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papahadi clientele e utlwisisa hore ho boloka ba o ba ratang ka seriti ho bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Se bongile sono ho ikhabolle

0: Mamedi ne ko nketse male pina ke monate a tsamaya le ka mokaba ba re bula ditsela. Hora ke a le shumele metso e medi mamedi re fetelana neng la rona la imatlafatse.
1: Le buile ha kholo antiza wa mathuke tsamaya handle o ile o phumula nna le wena re tlo boela re tena hape kwa no sia le moyeng nna kong e tlang mo mamedu fela go le jalo le nane o le ke nang ke la ditaba tsebelesong ya le sedi fm lona ki matafase re pele re tlo kena o se o re di tlhopisitseng re fetele ho mosi wa tshwebo ho re balla ditaba tsa ora ya le shumele metso emedi.

0: Hodima moo, re ikgantsha ka botjhaba ba rona le ho bapatsa dibini tsa mefuta e fapaneng ya mmino. E kenyelletsang amapiano, hip-hop le mmino wa bodumedi. Mona, re o beha leseding le ho thabisa ka dintlha tsa bohlokwa tsa dibini tsena. Ke monyaka fela ho ya ho ile.
1: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Lesedi FM ha se modumo fela, ke mokgwa wa bophelo. Iphe nako o fumane diaparo tsa semmuso tsa Lesedi FM kajeno. Dikipa tse ntle ka diranta tse 250.
3: Tshetshe tse mmalwa
2: ho tloha ka ranta tse 800 ho fihla ho 1064. Tshetshe e mebalabala ka ranta tse 550. Le mokoro to o kgabisitsweng ka ranta tse 800. Re fumaneha The Colony, Bloemfontein, Pioneer Mall, Maseru, le Design by Babs Randburg. Kapa kena internet-eng ho katibaafrika.com. Kapa o re latele ho marangrang a
3: Lesedi FM.
2: Lesedi FM, re apesa setjhaba ka motlotlo.
0: Heidelberg, toropo e ka borobo tshabela ho Gauteng, moo ho renang kgutso. Lesedi FM le fumaneha ho 87.7, kapa kena ho SABC Plus app. Ke molelwa.
4: Lebulitibos, ho re a thella.

0: America DJ So So, Samajolo le Mr. OG Afro King le Ozzy Man, if you call me. Pero mono tule jolo Diamonds Rihanna, Holy City FM Drive. Diamonds Rihanna rato jolo ki, uli rato moya, kamonika Pretoria, mamitse le City FM, kasena sebakar, yay! Grata holo pinenu ya Rihanna Diamonds le City FM. Mashu mama vedi le Mr. Robonga kamara hora, iya bone, reatella Afternoon Drive Show, Bundle of Joy le Top Lama. Sebene
1: ho jalo fela tibla mo ho le moamedi re sentse re tlokena na kong ya di bile re kena na kong ya di papadi le bongane tshabalala
2: a tsa di papadi ho riatella le bongane tshabalala

ke ntlhomo na taholo ya yanga chief asemale aka ba re jiga hantle di mahlo ho ra ke botlhano ditebetsa ho ya botlhano di latela

0: Erratoire.
1: Lesedi FM.
2: Heidelberg, toropo e ka borobo tshabela go Gauteng, mo go rena ngutso. Lesedi FM.
3: Bosoko ba o lahlelwa ke moratuwa ha se papahetse. Clientele e khutsisa hore ho boloka ba o baratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

hantle o di mahlo ho ra ke busupa ene ke tsebeletso ya Lesedi FM le khotlela ga Solo Africa borwa ho SABC ditaba tsa ho ra busupa o di balwa ke Kenny Modupi.

0: ma tsena go metsotso e dula hantle ho e supileng ka morao ho ra ya bo supa ma medimo tla ba sebele sa Radio FM dumela hle ho hle mo metseng o le teng kae ka paka e neng ka paneng ena ke tsebeletso ya mantla thato hatsi tsebeletso e o ileng hore ke nomoro uno bophelong ba motho e mong le mong ya tsebang bohlokwa ba seya le moya bohlokwa ba ena tshebeletso ya lesedi FM nna le bitso la ka ke sebedimo le fehle mme setse ke re madume ga kwa mole ke le mong ke tsamaya le motlhophisi leng dikeledi madikidiki le tsiri le sumbona mamedi bona re dikopantse bona di phailwe pitsentse kgolo pitsentse mzantsi ebile e seng mafelong a beke ho siwa ka le mamedi ha o re tla papading ya rugby o re tla papading ya bolo ha o lolokwano lapeng mamedi taba di monate re tlo kena ditlopeng tse fapaneng sentse re sheba tsena tsa Betway Premiership re sheba CAF Champions League Mamelodi Sundowns re sa leba lehle le yona United Rugby Championship ntate re ne re swarte o na le rona bosumana mamedi re tlo kena ditlopeng sa Amakhosi Kaizer Chiefs mme re boele re kena ditlopeng sa Siwelele FC Orlando Pirates a ho ngatangata mamedi se ka ba fito a ke shirilo sentse ke re shapa pero weso ho leba o renya borobedi mme re ka thabela utlwa maikutlo a hao at Lesedi FM Facebook le X ntsha maikutlo go utlo re na wena tsa mafelo ba ke o di bona jwa mamedi monate o maganga mo ai ai ai mamedi bona ho monate le maganga mona ke sebile le nna tsa dipapadi ntse le fela joy ho tlo ma o bane fela ke ha o tshesa gore o utlo re yana ho sebetse jo le gantsa re tswela pele he mamedi ka ona moya ona sentse bine ke le bo ba ke le bo ba sebetse mo bo hle ba ke neng ka mogau yena tsepele sebeditse bana beso re le golala gaibane ha ke tsa tsena mamedi ke wa moela e re ke le be mabenkeleng ha ke khutla mona re shape pere o eso ho robedi ke na sentse le haufinyana ke gotla
1: botop shaela ha ba le whisky fela fela ba iketeka boloka ho 750 ml Jameson triple distilled Irish whisky ka $349.99 le 750 ml Johnnie Walker red label blended scotch whisky ka $249.99 keteka world whisky day le Shoprite liquor shop di fumana ho fihlela ka di 17 tsa May ha ho rekisetswa bakata so di le motse 18
2: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Lesedi FM ke molelwa.
1: Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba ilwanetse. Hari eme mmoho le Lesedi FM re tsietse tlhomphano, ho thusana, ho ntletsana pele, toka le tokologo. Lesedi FM ke molelwa.
2: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahet. Clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Botho pshaela, ha ba le whisky fela fela. Ba iketeka, boloka. Ho 750 ml Jameson Triple Distilled Irish Whisky ka $349.99. Le 750 ml Johnnie Walker Red Label Blended Scotch Whisky ka $249.99. Keteka World Whisky Day le Shoprite Liquor Shop. Di fumana ho fihlela ka di 17 tsa May. Ha ho rekisetswe bakata so dilemo tse 18.
1: Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba ilwanetse. Hari eme mmoho le Lesedi FM re tsietse tlhomphano, ho thusana, ho ntletsana pele, toka le tokologo. Lesedi FM ke molelo.
4: Basotho kopana,
5: Basotho kopana,
4: pina e nngwe, mme re tlwaelane dikopo.

Antsebene se ke rata ka lesedi mo di tshebe mesoso e hahamalla ho iba e le shume pele re kena ho reng ya ne borobong. Rest in peace Penwell Khunene. Bafana Khunene, Mangalaza girls. Arre ke se re atla ho na le

0: metsetse ke mashomo mararo re tsweletse hora ya borobong la tsweletse ke rateng le sedi aho no dead on the ones and twos ke na re langa re ja ifisa tlo metsungane e le shomela metsi be hlale boela re kena ho ganya le shome a re be hana mona bo re seng re le teng atemela be kenye tlang hona kwa ne tsweletseng le sedi hashtag party time ho tla ho ganya bo bedi ho tla mona mo re seng re le teng re thete kwa re gay mo di to go raga a dancer re qoqe re kigede he go patsane sa mo ba le mo bane a tamela be ke nye tlang go tsebele tsenga le se tla go nyane ya borbedi ja lady soski re bula ho lo no dates on the ones and twos aba den na go tya ho re tla re fetule di copy re fetule mshane eya ho bane eya e fetule na go ya mo re tsho ba re ye e fetule mo kotse a tamela be kenyane etlang
1: Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba ilwanetse ha re eme mmoho le lesedi FM re tsietse tlhomphano Utusana kontletsana pele toka le tokologo di se di FM ke molelo mme re di masalo a

bohloko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papa hat clientele ikwisisa hore ho boloko ba o ba ratang ka seriti ho bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

le shebele betse betla re betso tso ka bora hora ya le shebele betse bedi ke le bodati le ke ra le bitso ka hore ke di a roropa le ke ra boqobela lo sota ha ba be di ka jero hle a ke mo qobela go di nala matsatsi a le shebele betse se le sentse ka maga di 15 he batho ba di 15 di melan hle le monsa ke tipedi mashume ama bedilo mesesele seng ke go dia motsheanong Afrika borwa gona ke radio na ke horoto ke batinkela ke le rap le mathanga ka mpengo pere dimela motho motlene le biso la ka ke piso solve x tsumane le ratlo ha pa bora wonche na ba mpisa ka go re ke ponto ba selo hamame tlo tsama monati ya rena kwantse tsama ya mona ke tshege bo ntombothi o tenche response e ke na le pina mona e ratwang e bitswang ka gore ke Rhythm of Love Maiza Cash Me Lesedi FM Deep London Aika Selemathu DJ Stoke Major League DJ pina mona e bitswang ka gore ke Mind for the Night Lord Hear Me Ah re tlo utlwa kwa Lesedi FM Speaker re di tlabolane tse matla ka tsela e kgethei fela beke na tefela ke mafelo wa beke a bo kete ka letsatsi la tswalo ka tsheno happy Happy birthday to you. Ke teka bona seng a tabu di mo tla o pate mahlo ka batho ba sa batlong o bona o thabi. Solo Fox the P. Wa celebrity motho ba khubunga gaso 87%. Ba tla bona 6.6 as ABC Plus. Te mana o di ya CV channel a e tose. Rato wa le. Ko pa ne ga mana ka zia ka 2026 ala Sadia Fair. Tobela Fair. O tswedi nge fair mo kidi ya mo seng a tanyana. Sesen le sesen se tla ka sibini sa so. Se dilitse ha go hulensa nne ga tsamengololwana kae tahle bempia ho

0: nchaba santa a tete wa marume wa mamelwa tshebele tsa lesedia FM ha di tsoji di tsepela re ha mamelo pontu ya selebo ha mamelo
1: sasang ka semapo sasang ka pontu wa selebo maqhubung ga gaso 87.7 le bajela wa 6.6 re tlo bapala matomba sana DJ Maprisa kapsa the small some friends away to come ramo botshelo ke interaction molits vx ba reng ka bula ntho fet kukuma huta DJ Maprisa ha re qale he wena tlo re jwetsa rena ke finye re kenang kana mafelong a beke hodi mamela ha monate o mamela dipala o mamela piano o mamela ntho tse monate o mamela di lyrics are Pinena ke pina ya piano ya gare ile ratwa netefe ra dipina tse ileng tsa ratwa dilemo tse supileng tse fetile ratwa ke motho ke motse banya bitswang ka gore ke palama motshesane mana mapuche ka rona ya re so matomba ante se se ona ri le se bakeng se bitswang ka gore ke mahlokwane Hinyane ya le sotho o se direkeng sa le ribe na le motho ke mahlokwane lo fitla bo matuke le letse